0: cikin shirin namu na yau.
1: Kwamitin haɓaka zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya ya shirya taron horaswa ga masu ruwa da tsaki a bangaren don cimma manufar da aka sanya a gaba.
2: Participants in na so ne su nasu su koyi abinda muke koya musu.
0: Bayan zaman tattaunawa da 'yan kasuwa daga Saudiya, gwamnatin jiha ta sanya hannu da su a bangaren inganta aikin hajji.
3: Za su shiga su taimaka mana a wajen aikin hajji, musamman wajen nema alhazanmu masauki.
1: Waɗannan da ƙarin wasu rahotanni na tafi ta cikin shirin tare da ni Zaharau Adam Umar
0: da Umar Nasir Maɗaci, sai a dakance mu.

Madre la monsororo yanzu kuma lokaci na ci mana karshe 9:30 dide wanda kuma lokaci ne da zan sanya muku wannan shiri wato kunnin kanawa da fatan ku zanna tsaf domin jin wannan shirin ayi sauraro lafiya

da fa'ida mai waƙen uwanmu ado da madana ado mutiyar fa'ida zamanin kyanmu ta